0: ¿Qué Lala?
1: ¿Qué Lala? Ma va dicendo che mi va la sa. Se crede che mi faccio San Camara. Se crede che mi faccio e poi mi spara.